firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

L'arrêt-tu, dimmi si, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...